0: Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Magique.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. La mattina alle 6. Sveglia! Su Radio Company. Botta

a tutti, la cosa che mi fa molto piacere è che molti di voi scelgono di sintonizzarsi su Company appunto a quest'ora per vibrare insieme a noi grazie ai successi marchiati anni 90, e partiamo veramente alla grande. Abbraccio, salve il nostro DJ Nick, già la console, buongiorno anche a lei, pronti per sentire anche Fiorello con Spiagge di Lessicon, da Luke, Spice Girl, Space Up Your Life.

0: Nice Girl con la bellissima Space Up Your Life, Da Look per D. Lacy. In apertura invece c'era Fiorello, ancora quando si dedicava soprattutto al canto, con la spiaggia. Noi ci fermiamo, dopo ritorneremo con Whirlpool Productions.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Whip Production, From Disco to Disco. Sentiamo anche Bob Marley, il remix di Alex Natale di What Goes Around Comes Around, gli Everybody Girl Come Wrong, poi lei, una grande voce, peccato che in Italia poi sia un po' scomparsa. Questa è Unbreak My Heart, il remix, la voce incredibile, quella di Toni Braxton.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: anni 80, noi siamo un po' così.
1: Beh, ma noi abbiamo messo anche tantissime canzoni anni 80, 70.
0: È vero, abbiamo messo tante... anche canzoni nuove tempo fa,
1: certo,
0: se non sbaglio.
1: Assolutamente, anche oggi, anche in questo ponte, anche in questo primo giugno, due dischi da scegliere, anzi un disco da scegliere, due dischi che vi proponiamo noi, 333-2688-688, vi basta mandare un 1 o un 2 per decidere che disco volete cantare ad alta voce. La numero 1 è questa.
0: Molto leggera. La numero 2 invece è questa.

Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Laura Love. Buongiorno amici, che bella questa canzone che ha vinto a mani basse.
1: Ma stai parlando di I'm Out of Love?
0: I'm Out of Love.
1: Perché è scritto proprio così, Outa.
0: Sì, è scritto Out of Love, sì.
1: E invece Ara. Ora, I'm out of love.
0: Se tu lo dici, se tu lo dici tutto attaccato, non si accorge nessuno che hai questa. I'm out of love.
1: I'm out of love.
0: Come va, amici? Come state? Dove siete? Che fate oggi, giorno di ponte? Anche se in realtà posso dirvi. Allora, io lo so che adesso mi maledirete, però io vi posso dire che questa temperatura e questa pioggerellina un po' autunnale, io oggi.
1: Sì, respira un po' di più. Siamo d'accordo.
0: Insomma, sì. Però, Sisma.
1: Sisma, dica.
0: Sisma,
1: dimmi.
0: Se tutto va come deve andare, entro fine giugno,
1: sì,
0: avrò il condizionatore. No, come... guarda, vi farò sapere.
1: Comunque, Carlotta, prima posso dirti una cosa. Questa te la dico in onda, che se avrei dovuto dirtela fuori onda. Ma perché vi siete presi all'ultimo, tu e il tuo fidanzato?
0: Perché abbiamo usato. Perché.
1: Loro allora... la settimana scorsa. Scommetto che la settimana scorsa hanno visto il primo caso e hanno detto. Urca!
0: No, perché allora, cioè, ti spiego. Allora, avendo preso una casa un po' datata, qui abbiamo un sacco di lavori da fare, no? Quindi vai
1: un po' per step,
0: vai anche per necessità. Il condizionatore è una cosa che ci ha messi in disaccordo per molto tempo. Cioè, lui non lo voleva mettere, io invece lo volevo mettere. Adesso abbiamo la bambina e io sono mesi che dico: guarda, che dobbiamo mettere il condizionatore perché la bimba è piccola e quando fa così caldo è tosta.
1: Ma il tuo fidanzato non soffre il caldo di questi giorni? Già, non l'ha sofferto, perché quello che tutti l'avrebbero sofferto, cioè il caldo.
0: Ma no, lo soffre. È che logicamente, come dicevo, è una questione di priorità. Prima ci sarebbe da fare,
1: certo,
0: la caldaia.
1: Certo. Comunque,
0: capito?
1: Comunque, in ogni caso, attendiamo il climatizzatore di Carlotta. Nel frattempo sentiamo voi.
2: E comunque sto godendo come un furetto. Oggi è lavoro e quelli che fanno ponte però si beccano. Poverini. Un tempo osceno.
1: Che sei bastardo, però, che dopo.
0: Sì,
1: scusami, no, perché se fossi tu al posto loro.
0: Sì, esatto. Vabbè, ma comunque, poi vabbè, allora posso dirti, questo tempo secondo me ti permette, è vero, magari sei in ferie, sei in ponte, volevi fare qualcosa di carino, però tutto sommato ti permette anche di rilassarti in casa, fare quelle due o tre robette di casa che non riesci a fare durante il resto della settimana, magari con una temperatura anche piacevole, quindi tutto sommato non è tutto da buttare.
1: Sì, no, non è tutto da buttare. Poi,
2: ciao raga, oggi e anche domani restyling a Gorizia in via Quarta Armata. Hasta la vista.
1: Di un negozio, eh.
0: Hasta la vista.
1: Sì.
3: Ciao family. Stamattina mi sono alzata alle 6 per camminare 50 minuti.
0: Bello.
3: Poi il corso di arte. E oggi pomeriggio mi sparapanzo in piscina. Non sono proprio una sommersa, mi sa. Però anche questo è un lavoro.
1: Certo.
3: Ciao, poi io vendo la mia arte se ci riesco. Ciao.
1: Quanto,
3: buona giornata a tutti.
1: Ciao. Quanto mi piace sapere che noi abbiamo degli ascoltatori ricchi.
0: Cioè, lei si è svegliata, ha fatto 50 minuti di camminata, corso d'arte e poi si spara panza in piscina. Ma ti rendi conto? Di me.
1: Però abbiamo degli ascoltatori facoltosi. Questa
0: bravo.
1: È prima o poi, Carlotta, io e te e De Biasi scroccheremo qualcosa. No, come
0: infatti,
1: dovremmo fare come i Pischelli, solo che non una cena a casa di qualcuno.
0: No.
1: Tipo, dovremmo fare in piscina da qualcuno. La family nella vostra piscina.
0: Nella vostra, esatto. Beh sì, perché no? Dovremmo forse partire da Viviana, che sai che Viviana ha piscina.
1: Porca
0: miseria. Ha diverse piscine. Comunque posso dire, ascoltatrice, se tu vendi la tua arte, facci sapere, perché cioè è bello sapere che abbia. Allora, io non so se lei vive vendendo la sua arte, riesce a mangiarci, però sapere che qualcuno potrebbe vivere di arte.
1: Sì,
0: che sogno, come nei film.
1: Corso d'arte, ragazzi, quindi si immagino pittura, cose del genere.
0: Presumo
1: sì.
0: Presumo pittura, scultura, chissà, boh.
1: Anche tu, De Biasi, fai corsi d'arte?
4: No, quella non ci vede.
0: Ma io il corso d'arte, scusa. Ma io il corso d'arte me lo immagino tipo con il nudo.
1: Ah!
0: Il modello nudo.
1: E sai chi è il modello nudo?
0: Gio.
1: De Biasi.
4: Perché?
0: Mamma mia. Ma Gino Di Biasi non ci sta sulla tela, eh?
1: Non ci stai! Non ci sta niente! Mamma mia!
0: Tra l'altro, ci vogliono due tele per disegnare
1: in realtà De Biasi l'hanno preso come riferimento per le sproporzioni.
0: Ed ecco come la proporzione può diventare sproporzionale quando una cosa è troppo grande rispetto al resto del corpo. Motivo per cui oggi dipingiamo con due tele. E Ale nel frattempo nudo con il batocchio che arriva fino all'altra provincia, come la casa di Will Smith.
1: Mamma mia, per fortuna non ci sono i bambini all'ascolto. Guarda che non sono a casa da scuola, per fortuna. Facciamo così, mettiamo un disco e dopodiché ci sarà

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
16: Iperceramica.

0: domenica.
1: Buona domenica, lui è Safe. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Dai, veloci, veloci, veloci, che c'è lo sfigometro.
2: Radio Company. C'è lo sfigometro.
1: Ariete si apre una settimana. Oh no, ragazzi. Ale, sisma.
3: Cosa c'è?
1: Stavo per leggere quello sbagliato. Quindi
4: che cosa vuoi?
1: Ma niente, Ariete, eccoci qua. Niente, volevo che perdessi un po' di tempo, ma sono troppo fel veloce. Dicevo, Ariete,
4: sono troppo fel veloce.
1: Sono troppo fel veloce. Ariete, armonia sarà la parola chiave della vostra settimana. State bene, siete concentrati, siete anche in forma, quindi bene così. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
5: E viva i tori!
1: Toro, situazione astrale fantastica per voi. Comunicazione e socialità saranno al top per tutta la settimana. Sfigometro meno 20, rotometro 98%.
5: Viva i tori!
1: Gemelli, il sole continua imperterrito a stare nel vostro segno regalandovi un'invidiabile vitalità. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
5: E viva i tori!
1: E basta. Cancro, Marte, Giove. Non c'è campo. Cancro, Marte e Giove questa settimana sono contro di voi, motivo per cui vi sentite tesi. Per fortuna poi ci sono Mercurio e Venere che vi proteggono e vi fanno stare meglio. Sfigometro meno 15 e rotometro 63%. Era il tuo gatto Raid, sisma?
3: Sì, vero. Altra cosa.
4: Ma fatto indovinare.
1: Leone, vi sentite un po' strattonati questa settimana tra il caldo e la pioggia e un po' di fresco e il ponte e il non ponte, gli astri stanno litigando per la vostra sorte. Siete giustamente destabilizzati. Sfigometro meno 14, rotometro 59%. Questa era anche la bottiglia del Gatorade. Vergine, inizio settimana un pochino sottotono. Non vi sentite al top della forma per colpa sicuramente della luna dissonante. Ma ragazzi, è lunedì, le cose possono solo migliorare. Per carità, possono anche peggiorare, però noi vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Sfigometro meno 6, rotometro 4%. Basta, ma andiamo avanti.

0: Villaggia. Cosa sto dicendo? Vabbè. Villaggia, bilancia.
1: Ma fa tutta la sola lei, cioè, cosa succede?
0: Perché la prima parola della bilancia è oggi e la stavo leggendo mentre dicevo bilancia, quindi stavo dicendo bilaggia. Bilancia, oggi vi trovate in situazioni difficili da cui non riuscite a districarvi. Vi sentite come, non so, sai, avete presente Aldo Baglio in Tre uomini e una gamba che dice non può, si può né scendere né salire, un po' quella roba lì. Sfigometro meno 9, rotometro 10%. Perfetto, la penna. Scorpione, giorni contraddittori, avete le idee confuse su tante cose, sarete anche in conflitto con persone a cui volete molto bene. Sfigometro meno 5 e rotometro 2%. Basta, ma possiamo mettere gli effetti veri. Sagittario, il sole in opposizione vi toglie un po' del vostro innato smalto ed entusiasmo. Puntate tutto su Giove e Marte che possono farvi stare meglio. Sfigometro meno 12 e rotometro 28%. Capricorno, alcuni astri vi metteranno alla prova questa settimana. Marte vi renderà nervosi, Giove vi regalerà un po' di insicurezza e la Luna molto semplicemente vi renderà di cattivo umore. Quindi direi tutto bene. Sfigometro meno 3, rotometro 4%. Ma no ragazzi, basta, dai, acqua, mi rovinate lo sfigometro. Acquario, cielo variabile per voi, nonostante qualche nuvola minacciosa riuscirete comunque a passare giorni sereni e portare a termine progetti importanti. Sfigometro meno 15 e rotometro 72%. Ecco. Pesci, settimana non eccezionale ma neanche da buttare via. Dai, alternerete momenti di grande entusiasmo a momenti di forte scoraggiamento, ma tutto normale. Sfigometro meno 13 e rotometro 32%.
1: E niente, non volevate niente.
0: Mi avete rovinato lo sfigometro.
1: Ma non è vero.
0: Dai, 1, 2, 3, veloci.
2: Sagittario.
0: No.
1: Ariete.
0: No, no, no, no.
1: Bilancia. Cancro.
0: No, no, no.
1: Scorpione.
0: No, no.
2: Vergine.
0: No.
1: Leone.
2: Pesci.
0: No.
1: Acquario.
0: No.
2: Toro.
0: Comunque Ale, ogni volta che dice un segno mi guarda come per dire te l'ho fatta, ora lo so. No.
1: No, scusami, ma
0: non è toro.
1: Gemelli.
2: Scorpione.
0: Gemelli, gemelli, gemelli, gemelli. Stai calmo, cioè l'hai beccata la quindicesima risposta che hai dato.
1: Certo,
0: non è che
1: abbiamo detto
0: menare,
1: tutti i segni che dovevamo dire.
3: Un genio.
0: Ah, è arrivato qua.
1: Va bene, nice. Dopo questo sfigometro con effetti onomatopeici
0: indesiderati.
1: Ma non erano indesiderati, erano effetti altri. Ragazzi,
0: autentici.
1: È come se fossimo in quel mood da festa, capito?
0: Ma quale festa?
1: C'è
0: ma quale ponte?
1: O cambiamo un po' di cose.
0: Ma quale cose?
1: Va bene. È arrivato il momento del discorso a volume di oggi. Quindi sulle note di questo tengo. Prego, agevole De Biasi.
4: Ora, alza il volume.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Il Mio Paese alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra USA e Iran. Nuovamente colpito il Kuwait. Trump intanto chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, superato il fiume Litani, IDF conquista la millenaria rocca crociata di Beaufort. Protesta Parigi, che ottiene la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza. Tratto in salvo poco fa lo speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta di Garessio nel Cuneese. L'allarme era scattato alle 17 di ieri. MotoGP, Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello, prima vittoria del romagnolo e di Aprilia nel GP di casa, la quarta stagionale per il numero 72 che allunga in testa al mondiale.
3: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, e infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: put hers.
1: I'm a fucking fabulous.
2: È quello che
1: è quello che canti tu, Carlotta, camminando
2: davanti allo specchio.
1: Sì.
2: No, guardati allo specchio. Sì, I'm so fucking fabulous. Buongiorno amici.
1: Ma non è che sia la frase che si dice sempre, Stefano Conte? Sono
2: sì.
1: Fottutamente

0: notte magari sono a casa, oggi dormiranno fino a tardi, perché noi oggi e domani regaliamo, così come per tutta la settimana, un voucher da 200 euro Volotea.
1: Esatto.
0: Belli, quindi, mi dispiace per voi.
1: In realtà molte più opportunità per chi ci sta invece ascoltando, magari sarete qualcuno in meno, insomma, a candidarsi per il gioco di Volotea che, con la quale giocheremo tra pochissimo, e quindi meglio per voi. Amici, buongiorno, a proposito di lavoro e a proposito di chi sta lavorando anche oggi e quindi il ponte non l'ha fatto per niente, io volevo appellarmi a... Magari a molti di voi c'è il lavoro non piace, magari pensate di non aver trovato ancora il
0: la vostra strada,
1: il lavoro che fa per voi, il vostro posto nel mondo. Ma capita a tanti comunque. Forse non l'avete ancora trovato il lavoro perfetto per voi, perché non sapete nemmeno che esiste. E adesso vi faccio una carrellata di nuovi lavori interessanti che potrebbero...
0: Bello, dai.
1: Ogni giorno nascono nuovi lavori, amici, assurdi però in questo caso. Per esempio, tester di letti di lusso per hotel e aziende produttrici di materassi.
0: Fantastico, ma aspetta, quando dici tester, perché io credo che sia difficilissimo testare un materasso. Cioè, quando tipo vai a comprarti il materasso, vai a comprarti il letto, è molto difficile definire da quel piccolo test che fai sdraiandoti, sì, se è comodo oppure no. Cioè, ti ci vuole una settimana per dormirci sopra.
1: Devo dire che adesso ci sono delle aziende, non so se tutte o comunque, danno la possibilità di restituire il materasso in 30 giorni, proprio perché il materasso, secondo me, è una cosa soggettiva. Cioè,
0: sì,
1: ogni schiena è diversa, ogni corpo è diverso, pesi diversi, quindi automaticamente,
0: certo,
1: il materasso cambia da persona a persona, se ti piace o meno. In ogni caso, questo è un lavoro che farebbe da tester negli hotel di lusso, quindi immagino probabilmente per persone che poi pagano una certa cifra per avere stanze in hotel.
0: Sì, non avere bello, mamma mia. Ma lui va a soggiornare, secondo te, nelle stanze o semplicemente va a testare? Sarei curiosa di sapere. Vabbè,
1: non
0: dai, andiamo
1: spiegato
0: avanti, che sennò
1: poi
0: rimaniamo qui un mese.
1: Il back scratcher, cioè l'operatrice professionale di grattini sulla schiena.
0: Che palle far... Aspetta, l'operatrice professionale vuol dire che è lei che li fa?
1: Sì.
0: Ah, io no, vorrei essere dall'altra parte.
1: Vabbè, certo, grazie, tutti vorrebbero essere dall'altra parte.
0: Non vorrei farli, mi rompo le scatole. Cioè, io mi annoio tantissimo a fare i grattini. Poi,
1: la damigella d'onore a pagamento nei matrimoni disconosciuti.
0: Mamma, che palle.
1: Ma pagata, però, Carlotta,
0: però esatto, infatti, in questo caso paga. Vabbè, però sisma. Cioè, immaginati andare ad un matrimonio il 5 di agosto, il 15 di agosto.
1: De Biasi lo fa per lavoro, eh?
0: Sì, ma De Biasi.
1: De Biasi
0: aspetta,
1: fa DJ perché... e Paggetto.
0: Lì porta le fedi. No, aspetta. Come si dice? Butta i petali.
1: Ah,
0: quando
1: sì,
0: prima che arrivi la sposa, Ale, butta i petali. Di buttare i petali?
1: Davvero?
2: Una volta.
0: Di buttare i petali o di portare le fedi?
1: Immagino la scena.
2: I petali.
1: Tu, chi sei? Io sarei il DJ. Vieni qua, c'è bisogno di buttare i petali per terra.
0: Va bene. No, perché non abbiamo bambini a disposizione, quindi c'è il tuo.
2: 100 euro in più.
0: Beh, per buttare i petali.
1: Sei il solito veramente venale. Allora, assaggiatore, assaggiatrice per aziende produttrici di cioccolato.
0: Sì.
1: Sì, vabbè.
0: Allora, no, sì, certo, cosa fai? Non lo fai, lo fai. Cioè, devi mangiare gelato, devi mangiare cioccolato pagando. Ti, cioè, pagato.
1: Che c'è, De Biasi?
2: Tra poco c'è Volotea.
1: Sì, lo so, però un attimo, stavo
2: finendo. Stanno scrivendo in tanti.
1: Sì, ho capito, ma io devo finire.
2: Ma siamo in ritardo.
1: Siamo arrivati al laudatore con laudatrice di scivoli ad acqua.
2: Puoi continuare dopo?
0: Questo no, perché mi fa paura. Signora De Biasi. Questo no, mi fa paura. Non vorrei mai essere...
1: Piangitore, piangitrice professionista ai funerali.
0: Questo stai
2: facendo. Siamo qua in ritardo, questo... ok, raga.

0: Are the Rehab touch of class. Stavo pensando che All Around the World è una canzone perfetta per il gioco che stiamo per fare. Signore e signori, è arrivato il momento di giocare con Volotea, perché il tuo prossimo viaggio inizia ora. Con Volotea sei già là. E lo sapevate che Volotea ha appena raggiunto un traguardo da record, bensì 85 milioni di passeggeri trasportati dal 2012 ad oggi. E per festeggiare, il 29 maggio scorso hanno acceso il cielo di Strasburgo con uno spettacolo di droni incredibile, bellissimo, disegnando un messaggio speciale: 85 milioni di grazie, perché per Volotea ogni passeggero è il cuore di una grande avventura. Quindi, insomma, potete voi diventare il prossimo su Volotea.com.
1: E ora, amici, vi stiamo per fare una domanda, ed il più veloce tra di voi che risponderà correttamente vincerà un volo andata e ritorno per due persone del valore di 200 euro grazie a Volotea, mi raccomando. Allora, regole base, regole fondamentali, bravo, ma proprio l'ABC, ok, per giocare. Non bisogna assolutamente rispondere prima della pubblicità alla domanda che vi facciamo, ok? Ci sarà un suono che verrà messo dal nostro De Biasi, ma solo dopo la pubblicità. Adesso vi spieghiamo come funziona.
0: Scusa, apro e chiudo parentesi. La risposta che voi ci manderete quando sentirete il suono, potete mandarla appena lo sentite. Non serve aspettare che sia finito. Appena voi sentite il suono, dopo la pubblicità all'interno della canzone, è lì che dovete mandare il messaggio.
1: Però mi raccomando, dopo la pubblicità. Allora funziona così, ragazzi. Noi faremo una domanda, ci sarà una risposta da dare, ma la risposta la dovrete dare solamente quando sentirete questo suono. Mi raccomando, non inviate la risposta prima, perché non verrà ritenuta valida. Quindi il primo di voi che risponderà correttamente sarà in diretta con noi, ma solamente quando sentirete questo suono. Ma ecco la domanda, amici. Attenzione, attenzione. Questa non è proprio facile,
0: no,
1: secondo
0: infatti,
1: me. Non
0: vabbè,
1: è facile. Però giustamente regaliamo 200 euro. Cioè, voglio dire, roba cicciotta, mica bao bao micio micio, come dicevano i nostri amici. Allora, attenzione. Quale destinazione Volotea, raggiungibile sia da Verona sia da Venezia, è un'isola greca del Dodecaneso, celebre per le sue spiagge selvagge, i villaggi tradizionali e il vento costante che la rende una meta amatissima dagli appassionati di windsurf. La rifaccio. Quale destinazione Volotea, raggiungibile sia da Verona che da Venezia, è un'isola greca del Dodecaneso, celebre per le sue spiagge selvagge, i villaggi

0: Cyrus con Flowers qui a Company Snack in versione extra large. Giulia Pego da Palermo.
1: Oh, parla per te, per extra large.
0: No, allora, per me sarebbe riduttivo. Cioè, una X non mi fa nulla. Cioè, io le colleziono. Medaglia, medaglia, medaglia.
1: Avercene una sola. Buongiorno amici, non vi abbiamo neanche chiesto come state. Che state facendo in questo ponte? Se lo state festeggiando, se non lo state festeggiando, vi lasciamo comunque il numero che vi servirà per queste tre orette insieme, che è il 3332688688. Se vi va, battete un colpo.
0: Sì.
1: Ma qua, ma chi è che festeggia più di tutti?
0: Chi?
1: Chi? Chi? Chi?
0: Chi è?
1: La
0: Dua
1: Lipa.
0: Lipa. Ah, è la Dua Lipa. Intanto si è già sposata, quindi la novità non c'è più. Si è sposata a Londra.
1: È vero, tra l'altro mi sa che ha comunque ci ha fatto tutti un po' fessi, perché erano tutti qui a Palermo ad aspettarla.
0: Tutti quanti, sono due mesi
1: tutti.
0: Che la gente è in strada.
1: Tutti, tutti,
0: le
1: con le capanne. Sì, sì, sì, tutti qua ad aspettarla. In realtà si è già sposata.
0: Si è già sposata a Londra.
1: Ha già fatto tutto.
0: Felicemente, tra l'altro, con una citazione nell'abito importante, perché si è vestita come Bianca Jagger.
1: Ma se mi hai detto che era in mutande?
0: No, era in mutande in un'altra foto, probabilmente un piccolo ricevimento. Aveva deciso, mi metto un attimo in libertà, perché la sposa deve stare scomoda.
1: Certo,
0: quindi aveva
1: certo.
0: Praticamente
1: poi
0: una
1: c'è già
0: fascia...
1: il velo, chi se ne importa.
0: No, non ce l'aveva già tolto, perché non era più casta e pura. Quindi
1: giusto.
0: Aveva questo pezzettino che copriva il sopra, la mutanda e un velo come vestito.
1: Appunto,
0: sì,
1: finché c'è quello
0: velo, cioè la
1: ma
0: purezza
1: sì,
0: rimane.
1: Che poi, se lo mette lei è fichissima, se lo metto io sembro, sai quei letti? Hai presente quei letti con la zanzariera
0: bella.
1: Inclusa, attaccata, che parte dal soffitto?
0: Sì, quando svegli la mattina ce l'hai annodata la caviglia e sembra un
1: esatto.
0: Salame in cantina.
1: Io quello, ma Dua Lipa può, per fortuna, almeno lei.
0: Allora, noi, lei, tu non sei inviata perché non sei tra gli invitati del prossimo weekend con Dua Lipa.
1: Però potrei imbucarmi.
0: Lì, lo so.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: trovate
1: sì.
0: Qualcuno fuori luogo nelle foto,

0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Angelo del magazzino commerciale. E Dani, stiamo andando a Treviso a fare shopping compulsivo, quindi vi mandiamo un grande abbraccio, un bacio e speriamo di vederci presto. Ciao.
2: Sì, saranno felici le commesse, che sì. Oggi volevano essere solo in ferie, invece tra oggi e domani mi sa che sarà pieno così.
1: Pieno così, tra l'altro. Ciao Angelo.
2: Ciao Angelo.
1: Il magazzino commerciale, che tra l'altro è una band meravigliosa. Suonano da Dio, sono dei musicisti pazzeschi. Lui è un sassofonista. Ciao.
2: Ecco, soprattutto... allora vieni a suonare. Mamma vieni a suonarci tutti, Angelo. Vieni a suonarci tutti. Invece, caro Angelo, ma care persone che in questo momento siete in macchina, state andando da qualche parte, speriamo che abbiate da fare ancora qualche minuto di strada, perché tra pochissimo finalmente si gioca. Quindi, se siete arrivati, restate nel parcheggio lì, tirate giù i finestrini e radio accesa, restate lì. Altrimenti restate su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Radio Company.
4: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it.
16: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
22: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
21: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
22: E ci mantiene giovani.
21: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
22: Perché Oliveto è Oliveto.
23: Company.

0: Io stamattina sono al lavoro e sono anche un po' nervosino, sì? Perché ho preso un po' di acqua e non sono proprio contento.
1: Vabbè, però voglio
2: dire, vai,
1: al lavoro, voglio, almeno che dici, vabbè, almeno fuori piove, c'è gente che è in vacanza e sta pigliando l'acqua.
2: Guarda che questa è una tecnica che io ho imparato pochissimi giorni fa, si chiama la tecnica del meno male che.
1: Ah, okay.
2: Ti succede qualcosa di brutto? Elenca, sì, cominciando dal meno male che, elenca tre cose positive di questa situazione. Quindi, ok, sta piovendo, sono a lavoro, che schifo.
1: Sì.
2: Meno male che non sono in vacanza e quindi mi sarei rovinato la vacanza.
1: Sì. Poi allora fate così, allora cambiamo le regole del gioco, ne calcate ne almeno
2: una, dai, ne basta una,
1: altrimenti è una tragedia.
2: Meno male che al lavoro puoi ascoltare Radio Company e meno male che Radio Company non solo mi fa compagnia ma mi fa pure un regalo.
1: Allora, ritorniamo a parlare di Milano Summer Festival. Quest'estate, questo festival musicale meraviglioso festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, ma non solo, spettacoli, food area e divertimento per tutti nella zona impianti sportivi proprio a Milano. Domenica 12

0: importante ovviamente è che noi vi regaliamo.
1: Regaliamo
0: due biglietti. Due biglietti per questo spettacolo, Carlo e Giorgio, spettacolo comico, tipicamente veneto e non solo. Effettivamente molto divertente, ma come possiamo giocare?
1: Amici, basta mandarci un messaggio al 333-2688-688. Ripeto, 333-2688-688. Amici, non si sa mai, cioè chi vuole, noi siamo sempre scontati. 3-3-3-2-688-688. Magari uno non ha tempo di segnarselo. E quindi, siccome siete sempre in tantissimi, via adesso ai messaggi 3332-688-688. Un messaggio con scritto Leo,
0: Carlo, Giorgio oppure Carlo e Giorgio Mirano. Ok, scegliete voi.

0: Lei è Rai con Where is my husband qui su Radio Company. Amici, abbiamo giocato insieme a voi con il Milano Summer Festival per regalarvi due biglietti, mica uno, due biglietti per lo spettacolo comico di Carlo e Giorgio il 12 luglio, quindi sì, domenica 12 luglio a Milano. Dobbiamo scoprire chi è di voi il fortunato, la fortunata che se li porta a casa.
1: Allora lo scopriamo sentendo la sua viva voce, quindi il messaggio che ci ha mandato per giocare.
2: Carlo e Giorgio Milano.
1: Eccola.
0: E tu, ti amica, sei Atena o
1: sì,
0: Athena?
1: Athena, perché c'ha l'H. C'ha l'H, quindi
0: Athena.
1: Athena. Allora tu ovviamente sarai richiamata dal centralone, penso nei prossimi giorni, ovviamente credo non oggi, non domani, per avere i dati per la spedizione, cioè per insomma l'accredito che troverai poi in cassa al Milano Summer Festival. Noi vi
0: per
1: ricordiamo
0: tutti gli altri. Ah sì, sì, prego, prego.
1: Dal 26 al 18 luglio, grandi, dal 26 giugno al 18 luglio, grandissimi concerti, spettacoli, fudaria e divertimento, ovviamente, per il Milano Summer Festival.
0: E io volevo ricordarvi, amici, che si gioca ogni giorno, quindi sì, ancora per un po' ci saranno dei biglietti per i vari spettacoli in palio per voi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Un successo del passato, uno del presente. A concludere la prima ora extra di Snack, per il passato Bob Marley con Could You Be Loved, per il presente Alex Warren con Fever Dream.
1: Siamo in conclusione, siamo precisi perché si sono fatte le 11 in questo istante, quindi diamo il benvenuto in studio a Vittorio Ferro per l'edizione appunto delle 11 di Company News.
0: Sono le 11 in puntissimo.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. È stato tratto in salvo dopo 12 ore di angoscia il giovane speleologo bloccato in una grotta a Garessio, Cuneo. L'operazione di soccorso, conclusa alle 5.40, ha visto impegnati 42 tecnici da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il ventenne era rimasto intrappolato a 120 metri di profondità, bloccato da un masso. I compagni hanno subito dato l'allarme. Le sue condizioni sono buone e ha potuto collaborare attivamente durante il recupero. Nessun caso di Ebola in Sardegna. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test sul paziente è rientrato dal Congo è negativo. L'uomo, rientrato sabato, aveva accusato alcuni sintomi e per questo era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari per accertamenti. Il Ministero ha precisato che il rischio in Italia resta molto basso, confermando il rispetto dei protocolli sanitari. Le analisi sono state effettuate allo Spallanzani di Roma. Svolta per le forze di terra israeliane che hanno superato il fiume Litani conquistando Beaufort. Il premier Netanyahu ha annunciato un cambiamento radicale con estensione dell'operazione aerea a Beirut. Dura reazione della Francia, Macron parla di grave errore. Parigi ha chiesto la convocazione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Stallo nei negoziati USA-Iran. Trump aveva dichiarato che Teheran avrebbe accettato di non sviluppare mai armi nucleari. Domani festa della Repubblica, possibili rovesci e temporali su gran parte del territorio italiano dopo le temperature elevate degli ultimi giorni, con picchi anche di 9-10 gradi sopra la media. È previsto un brusco cambiamento. L'ultima domenica di maggio è stata caratterizzata da caldo e sole con punte di 30 gradi in città come Milano, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, ma già da oggi si prevede un'inversione di tendenza con l'arrivo di perturbazioni che potrebbero compromettere le celebrazioni all'aperto. Ancora paura nel Forlivese per nuove scosse di terremoto dopo quella di magnitudo 3.2 avvertita la scorsa notte. Alle 7.58 stamane la terra ha tremato di nuovo, con due scosse a distanza di un minuto l'uno dall'altro. L'epicentro è stato localizzato ancora una volta nei pressi di Meldola. La prima scossa ha avuto una profondità di 22 km e poi tra gli 8 e i 9 km. Lo sport. Vingegaard conquista il Giro d'Italia. Jonathan Milan vince la tappa finale a Roma ieri, portando un sorriso almeno al ciclismo italiano. In MotoGP Marco Bezzecchi vince al Mugello su Ducati con Aprilia protagonista. Nel tennis a Parigi oggi tre italiani che cercano i quarti di finale. Cobolli sfida Svaia alle 11, Berrettini affronta Cerundolo all'1.20 e Arnaldi se la vedrà con Tiafoe alle 15. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.

0: Lui è Fulminacci con Maledetto me. Oh,
1: la. Che c'è? Ho paura.
0: Oh, la. Ecco. Allora, intanto, benvenuti finalmente. Mi metto tutta bella comoda nelle nostre due ore.
1: Cioè, praticamente ti senti ospite, ti leghi un po'. Cos'è?
0: Sì,
1: cioè,
0: sei ho fatto Sì, ho fatto la prima ora proprio di ghiaccio. Tutta seduta, tutta in un angolino. Ma sì, adesso, sì. Ma adesso, amici e amiche. Si ricomincia. Oh,
1: dai,
0: la,
1: la, la. È quella sigla ancora.
0: Ma mi sono anche messa in piedi, no, no, mi sono sistemata.
1: Sì, ma non è un problema. Cioè, non è così importante che le persone lo
0: Tra l'altro,
1: sa.
0: Adesso la canto. Secondo me sono fuori tempo.
1: Tragedia.
0: Ehi, ehi, ehi. Senta, senti questa? Cicchiccia.
2: Nuovo giorno.
1: È giusta.
0: Senti il cosa fanno, senti come lo dico.
1: Che paura, che paura.
0: Cosa fanno? Cosa
1: Ho
0: dicono?
1: Paura, no,
0: no,
1: non farlo.
0: Non vedo l'ora di riascoltare il podcast.
1: Podcast che trovate tutti i giorni,
0: snack,
1: ve lo ricordiamo.
0: Ma quanto fuori tempo è, snack?
1: Quindi domani mattina sentirete il cicchiccio tipo verso le 9 del mattino.
0: Sì, sì, sì, esatto. Amici, ma buongiorno, ma chi se ne importa, in ritardo o no? Ah, tanto non è niente di nuovo, è il fatto che arriviamo comunque un pochino dopo rispetto, sì. rispetto alla
1: Dov'è
0: norma.
1: Il problema? Fammi ringraziare e salutare Jimbo, Ritmo della Noce, che
0: Grazie,
1: se n'è andato.
0: Grazie, Jimbo, Ritmo della Noce.
1: E adesso è arrivato DJ M!
0: Eccolo, oh, ma anche per questo là. Io adesso mi sento bella comoda, finalmente. Sì. Entrata nelle nostre ore con la nostra marmotta in regia. Siamo pronti, pronti, carichi per cominciare un altro paio d'ore insieme. Facciamolo subito con la musica Robin Williams con Tripping.

0: Robbie Williams. Allora,
1: caro,
0: siamo lui sui
1: amico?
0: Denti, poveretto, chissà se li hanno riaggiustati. Sì,
1: aveva rotto i denti?
0: Sì, si era svegliato una mattina, si era tranciato.
1: È vero,
0: un dente
1: che si era
0: davanti,
1: svegliato senza
0: sì,
1: un dente. Ma capita a tutti, voglio
0: no,
1: dire.
0: Pensa che da allora, vedi come succedono le cose, da allora è diventato campione di fischio, quindi adesso gira per tutte le sagre europee
1: sì.
0: facendo il gioco del fischio più
1: ciao,
0: lungo.
1: Ecco. Sono Robbie Williams. Poverino. Invece, amici, ancora buongiorno. State ascoltando Snack, Giulia Pegoleo e Martino in regia. Saremo insieme fino alle 13. Neanche tempo di dire: oh, ci carichiamo, ci svegliamo, finalmente ci siamo. Che tra poco si parlerà di sonno.
0: Ecco, quindi segnatevi già il numero 3332688688, perché tra poco vi racconteremo una notizia, che insomma è una ricerca che stanno facendo in questi giorni a proposito del sonno e delle vacanze.
2: Radio Company, Snack
3: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: salutato amici anche Raff nel suo ultimo singolo proprio fresco di pochissimi giorni fa, si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi, qui su Radio Company. Ancora buongiorno. A proposito di Pazzi Stupidi Ragazzi, buongiorno Leo, buongiorno Martino.
1: E buongiorno Giulia Pegola, mi faceva molto ridere perché sarà uno dei titoli più difficili da pronunciare, perché Pazzi Stupidi Ragazzi o Ragazzi Pazzi Stupidi.
0: È un attimo
1: stupidi,
0: che ci butti i cazzi. è tipo dai un pezzo lì di pane a quel povero pazzo cane.
1: Eccola lì, quindi lo scioglilingua secondo me è stato anche abbastanza pensato. In
0: certo.
1: Tutto questo invece vi abbiamo accennato che avremmo parlato di sonno. Perché?
0: Sì. Ecco qua. Lì. Sempre d'aiuto, Martino, grazie. Sì. Noi cerchiamo di contrastarlo il sonno, invece è arrivato. Mamma
1: invece,
0: mia.

0: Shumai tu shubaji namaji namaba.
1: Però questo è il ritmo giusto per uno che si sta rilassando, che magari si sta godendo.
2: E a proposito di gente che si rilassa, ci portiamo sul fiume oggi pomeriggio.
1: No. Secondo me è sul lago, no? Sul fiume.
2: No, è un fiume.
1: Dici? Abbiamo strutturato questo ponte a casa in relax, io e la mia Barbara, in giardino, per iniziare la tintarella estiva, ascoltando sempre Radio Company. Ci tenete compagnia, siete grandi. Christian da Palazzolo sull'Oglio, provincia di Brescia.
2: Ok, salutiamo gli amici che ci ascoltano da Brescia e soprattutto dalle rive del fiume Oglio. Tu in geografia alle medie proprio più,
1: vabbè.
2: Proprio.
1: Ok, vabbè, allora c'è chi invece ci scrive.
2: Ciao amici dell'Oglio, salutatemi, allora, gli amici dell'aglio anche e del peperoncino.
1: Cioè io da sabato fino a oggi sono al mare a Caorle e qua.
2: Ah, bello.
1: Vabbè. Domani lavoretti a casa, un bacio da Michela. PS, di solito vi ascolto tornando da lavoro in macchina, oggi spiaggia. Quindi insomma c'è chi si sta godendo la spiaggia.
2: Ah, bello, vuoi che sentiamo che cosa ci propongono al citofono? Attenzione, faccio una premessa, una storia di vita vera vissuta. In quanti vi rispecchiate in questa roba qua? Sentite, vai.
3: Allora, io sono a casa da sola con i miei figli, ho due bambini piccoli. Il mio compagno lavora sia oggi che domani e quindi siamo scappati perché non voglio restare a casa per scappare dai suoceri che me li ritroverai a casa tutto il giorno e quindi stiamo correndo in giro, siamo andati a trovare la bisnonna, adesso andiamo a trovare mia sorella, domani non lo so ancora, so solamente che non staremo a casa.
2: Come il famoso film 1999, Fuga dai suoceri, ricordati, perché è una cosa, diciamoci la verità, succede, lo si fa, avere sempre i suoceri tra i maroni a casa, almeno nei giorni di vacanza, che poi loro lo fanno ovviamente sicuramente in buona fede, però averceli sempre lì che
1: ti rompono, dici, fai di tutto per sfuggire.
2: Sì. In un passato della mia vita io avevo i suoceri vicino a casa
1: e sfuggivi,
2: che due coglioni. Sì, fuggivo.
1: Sentiamo chi c'è al citofono. Ma perché abbiamo parlato con gente talmente tanto piacevole?
4: Volevo ricordarvi che a proposito di ponti apre la stagione del Fuiga. Il famoso locale in costa. No, il Fuiga. I poveri vanno al Twiga. I poveri vanno. Poi adesso com'è che l'hanno chiamato? Vesta, vestro, vestiti.
1: Non so, però resta sempre Twiga.
4: Piano, perché abbiamo detto anche che Giovanni Maria è uno che si incazza facilmente. Non puoi mica pigliarlo per il culo.
1: Ah no?
4: No. Però io vado infatti in quest'altro locale apposta che si chiama Fuiga.
1: Ah, Fuiga.
4: Esatto, quindi il mio ponte che inizia adesso e finisce. Sì. Quando finisce il ponte?
1: Non lo so, per lei quando
4: a
1: finisce?
4: A settembre più o meno.
1: Ma come a settembre finisce il ponte? Non è un ponte.
4: Vedete il ponte sullo stretto?
1: No.
4: Stessa roba, lungo.
1: Ma lei è un ponte infinito, esatto. Cioè se inizia adesso e finisce a settembre vuol dire
4: direi
1: che
4: quando finirebbe?
1: Beh, sarebbe il 2, al massimo

0: tre, cioè.
1: Ma perché? E chiudo Tranchant.
0: Perché?
1: Io sono.
0: Sì?
1: Ha capito?
0: Lei è ricco.
1: Bravissimo. E invece lei?
0: Cosa sono?
1: È semplicemente un povero!

0: Il Vaggio del Belliconte 4.0 in questa fantastica giornata di ponte,
1: dove vi stiamo chiedendo appunto come vi siete organizzati. Abbiamo preso in considerazione questo ponte, ma poteva andare bene anche ciao Belliconte, io sono a casa che vi sto ascoltando, ciao da parte di Mattia, che è il nostro editore.
0: Sì, sta... potrebbe essere, sì, salutiamo il nostro Mattia.
1: No, è un altro Mattia, no, probabilmente, okay, che ci sta ascoltando.
0: Che però ci ascolta comunque.
1: Allora, mi piacerebbe andare al mare a fare un po' di giri, invece no. Si lavora in più con turni 14-22.
0: Ah, che però, bello pesantino, mica male, mica, cioè, male, mica male. Andiamo di citofono? È rimasto un guasto.
2: Ciao company, io e Carla come sempre, la moglie, che il nostro Rottweiler partiti venerdì sera, destinazione Folgaria, passo coe 1600 e qualche metro temperature, con la felpettina si stava, abbiamo visto la volpe, abbiamo visto il capriolo, non nel piatto il capriolo ma libero, e torniamo domani in camper come sempre.
0: Oh, vegetariani, ragazzi,
1: hanno visto il capriolo correre, scattare,
0: esatto, anche la volpe.
1: Sì, ma non nel piatto, ti ricordo.
0: Allora, il piatto di volpe ancora lo suggeriscono in molti, però ancora non l'ho visto.
1: Ma non capriolo, nel piatto.
0: Ti piace il capriolo?
1: Mi piace, mi piace.
0: Bene, allora adesso andiamo a vedere se recuperiamo il loro.

0: siamo danzatori, non ho mai capito il quesito che ci pone questa bellissima canzone dei The Killers. Allora, stiamo cercando di indagare un po' come vi organizzate i ponti, in particolare questo ponte. Abbiamo scoperto che però molti stanno lavorando.
1: Molti sfuggono ai suoceri.
0: Molti sfuggono ai suoceri. E voi in quale dimensione siete in questo ponte? 333-2688-688.
2: Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente, con l'Opera House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it.
10: Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: il Club degli Ignoranti si avvicina, ma allora, c'è Stefano Conte che ha alzato la mano.
1: Allora, io vado a lavorare idem con l'amico 1422, quindi, insomma, okay, c'è
0: quindi abbiamo altri turnisti.
1: C'è qualcuno che scrive: io io sto tornando dal lavoro, abbiamo preferito lavorare piuttosto che recuperare il giorno, visto che abbiamo molto lavoro.
0: Ah, ok, quindi vedi, bravi, bravi, complimenti.
1: Quindi che insomma che lavorano.
0: Gente che si fa il mazzo.
1: Sì.
0: Un po' come noi.
1: Ma
0: bene, direi che è il momento del Club degli Ignoranti. Era così, mi serviva come introduzione.
2: Per andare su e giù dal lavoro per la strada, ne faccio di ponti.
0: È dell'ironia.
1: Una battutina.
3: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare nel Club degli Ignoranti. Come sempre abbiamo in palio anche oggi una tessera. Mm-hmm. E per portarsi a casa questa tessera, oltre a tutti quelli che sono già nel nostro club e che possono rispondere tranquillamente, e quelli che non ci sono ancora, che quindi vogliono partecipare, per vincere, per partecipare e per poter entrare nel club bisogna rispondere in maniera sbagliata, non giusta.
0: Vuoi che spiego meglio? Faccio un esempio?
1: Proviamo.
0: Allora, se la parola di oggi fosse pala, che cos'è? La pala, l'opala, le pala?
1: Gli pala.
0: Gli pala. Fa ridere già di suo. 3332688688. Ricordatevi che potete cambiare tranquillamente l'accento. Dalla settimana scorsa abbiamo messo anche, esatto, palà. Abbiamo messo anche le parole composte. Quindi se volete attaccare qualcosa davanti o dietro, però non dividere.
1: Comporre.
0: Esatto. Tipo palafitta.
1: Sì.
0: Faccio un esempio.
1: Sì, però non deve avere,
0: però non deve avere significato di palafitta. Ok,
1: no.
0: Quindi potete comporre come volete. Detto questo, non vi voglio fare confusione. In palio tessera del Club degli Ignoranti, fantastica, richiestissima, ricercatissima. Attenzione, la parola di oggi è proprio pala.

0: Web d'ignoranti, amici, molto, molto clubbers oggi. Siamo i re della house music. Attenzione, siamo anche i re del club degli ignoranti.
1: Allora, tu hai detto che adesso si possono fare i composti, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: C'è il palatore, persona che mette davanti all'evidenza.
0: Oh, mi piace, mi piace palatore.
1: Dice: si pala una palla da palleggio. Profila di Bologna.
0: Va bene.
1: Pala, aggettivo di luogo in dialetto tipico veneto.
0: Interessante.
1: Ma va in pala. Ciao Marica,
0: ti mandano e c'è questo posto che è il famoso pala.
1: Ciao ignoranti, la pala è un polo da donna.
0: È una polo da donna?
1: Sì, una polo da donna.
0: Ah, c'è la polo
1: e c'è la pala.
0: Cioè c'è la polo che è da uomo, sì. E la pala che invece è quella da donna. Bello, questo mi piace molto.
1: Il mio insegnante di cinese mi dice che pala a scrivere. Ciao Luca.
0: Pala a scrivere con Leone. Tle 2 688 688 pezzi merda per essere club ignolanti.

0: con il Club degli Ignoranti di oggi, in questo primo di giugno. Attenzione, scopriamo che cos'è pala.
1: Buongiorno, dice si pala i patiti del Lambrusco.
0: Ah, i famosi pala.
1: La pala è l'attrezzo pala per giocare a calcio.
0: Sì.
1: Sapevo di questa cosa qua.
0: Esiste una... c'è una regola che tutti dimenticano, che tu puoi comunque usare questo oggetto per così come hai le scarpette e i guanti per parare.
1: Poi e poi c'è, ragazzi, un gruppo, praticamente un corpo speciale, perché esistono praticamente i palà, ma esiste un altro corpo speciale che sono i palà.
0: Il palà.
1: Se esiste il palà,
0: qui
1: esiste anche il palà.
0: Qualcuno della Folgore potrebbe un pelino incazzarsi, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, ma non c'entra niente. I palà della Folgore sono una cosa.
0: Roba.
1: Il palà è tutto un altro tipo
0: fa
1: di.
0: Tutto, fa tutto. Cioè, al massimo fanno piccoli saltelli, sì, nulla, esatto. Nulla di più.
1: Il palà è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Ah. Famoso palà. C'è la Pelé, c'è palà, ragazzi.
0: Queste sono quelle che puoi capire solo tu. Perché io di calcio, come sai, per me l'attrezzo, cioè, si usa veramente. Detto questo, ragazzi, tra poco torniamo e vi diremo chi è che si porta a casa la tessera del Club Ignoranti. Primo momento Luna Park.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere!
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Vincitore anche oggi, ragazzi.
1: Pronti?
0: Quello che si porta a casa la tessera è Jonathan.
1: Ah.
0: Che vince oggi. Jonathan, che ha detto che Palà è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain.
1: No,
0: prossimamente
1: bello,
0: verrà
1: bello.
0: Acquistato.
1: Sì, immagino. Va bene, con questo, ragazzi, noi abbiamo chiuso. Dedichiamo a Jonathan ovviamente un giro di cancan che ci sta. Pronti, via!
2: Sulle mani! Un altro membro nel Club degli Ignoranti. Detto questo, appuntamento domani con il Belli Conte 4.0. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megaloman. Ovviamente godetevi questo ponticello!
0: Ciao!
3: Bye bye bye, due minuti!
4: Radio Company Time.
1: Ma perché parlo così?
5: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Company. Amici, buon pomeriggio a tutti
1: pomeriggio.
0: Quanti. Si incomincia in questo ponte, in questo giorno che per molti magari significa
1: siamo
0: festa,
1: in due in radio
0: per
1: oggi.
0: Molti altri invece significa lavoro. Però in questo caso, per quanto riguarda oggi qui in radio, alla fine è tutto.
1: Qualcuno c'è, dai.
0: Qualcuno
1: sì.
0: C'è, tipo Daniele Belli e Stefano Conte ci sono stati.
1: Perfetto, qualcuno
0: dopo,
1: dalla redazione.
0: Dopo Stefano Conte ci sarà
1: ancora.
0: Ovviamente.
1: È confermato Igor anche stasera.
0: Anche, sì. anche se è confermato Igor, anche se Stefano Conte ha espresso anche magari la possibilità di rimanere qui fino alle 22.
1: Questo ah, vuol fare il tour. L'hai sentito lo schiocche?
0: Ma era uno schiaffettino, forse?

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, buon primo di giugno. Questo vuol dire soltanto una cosa.
2: Cosa?
1: Caro, sai, si può fare la fattura alla radio.
2: Tu la fai oggi?
1: Sì.
2: Ah, io l'ho già fatta tipo 20 giorni fa.
1: Tra 5 giorni perché mi dimentico.
2: Prendo avanti, ho bisogno di sistemare alcune cose. Sai che a me piace fare il contabile di me stesso.
1: Ho troppa fretta di essere pagato.
2: Ho fatturato così anche dicembre 2026. Nel dubbio, almeno me la preparo, poi la invio con calma.
1: E lunedì è così, va bene.
2: Sì, d'altronde lunedì, come diciamo spesso, è sempre un buon lunerda.
1: Esatto, anche oggi, visto il tempo, un po' così.
2: Po' titubante, le temperature si sono abbassate. Purtroppo dalle mie parti ha fatto anche un pochino di caos, un pochino di danni.
1: Ma tu hai la nuvola di Fantozzi sopra.
2: Ma questo sì, però per fortuna dalle mie parti solo pioggia. Poi verso Treviso invece ha fatto anche un po' di grandine.
1: Guardavo una pagina Instagram di un tipo che si occupa di meteo, che oggi pomeriggio all'incirca verso le 16, quando stacchiamo noi qua, c'è della grandine prevista. La location è sopra la macchina di Joy, in base a dove ti sposti.
2: Tipo proprio nuvoletta di Fantozzi, esatto. Vabbè, allora 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Potete mandarci quello che volete, potete scrivere quello che volete.
1: Possiamo anche capire chi oggi è a lavorare e chi non è a lavorare fa ponte.
2: E allora, come al solito, mandateci una foto di ciò che avete davanti.
1: Così noi capiremo se state lavorando o no.
2: Capiremo dove siete, dove vi state trovando in questo esatto momento. 333-2688-688, aspettiamo le vostre foto e siamo pronti a partire.
1: Iniziamo con Lil Nas X.

0: Buon pomeriggio alle 14.10, amici, siamo i Pischelli fino alle 16 insieme. Oh, sono arrivate delle foto, amico
1: delle,
0: caro.
1: Ho delle brutte notizie per tutti.
0: Non sono arrivate foto?
1: Sì, sì, sono arrivate. Scusami, Amedeo è sul trattore.
0: Grande Amedeo.
1: Roberto è vicino a una macchina che fa cose.
2: Ma ciao, Piselli!
1: Pischelli, Pischelli, dai, non istruiamo così le nuove generazioni.
0: No, vabbè, però è
1: per
0: giusto,
1: favore.
0: La gente festeggia, dai, va bene va lo bene. Stesso. Poi,
1: però
0: poi.
1: 90% delle foto che sono arrivate è anche bandito dal camion, quindi gente Bandidos. Che sta lavorando. L'unica è Michela, che è.
0: Ma Michela J? È qua in radio, Michela J.
1: No, non lei. Ah, no, non credo che in un secondo sia finita in spiaggia.
0: Salutiamo Michela J. Ciao, Michela, come va? Tutto bene? Ti aspettiamo qui in studio quando vuoi.
1: La famosa foto che andava di moda un sacco di tempo fa, quella dei due Wurstel che sono le gambe con le ginocchia in spiaggia. Ti ricordi la gente che faceva le foto con i Wurstel?
0: No, mai fatte.
1: Ma porca miseria, andava di moda 10 anni fa, che c'erano queste gambe e molti ci ficcavano i Wurstel e sembrava una gamba e invece erano i Wurstel e lo facevi in spiaggia. Era di tendenza un sacco di tempo fa.
0: Davvero?
1: Ma porca miseria, dove
0: guarda,
1: vivi?
0: Sono cose. Dove vivo? Dove non vivi tu?
1: Dove vivi?
0: Scusami, moda. vabbè, dai, ti credo, moda di Wurstel al posto delle gambe, vabbè, queste praticamente.
1: Cioè, ci sono anche gli articoli, il tormentone dei Wurstel in spiaggia.
0: Che detta così fa anche un pochino ridere.
1: Poi
0: comunque
1: ti faccio vedere un po' di foto comunque.
0: Vabbè,
1: era
0: sì,
1: hot
0: non vedo
1: dog
0: l'ora,
1: legs.
0: Non vedo l'ora di vedere foto di Wurstel. Guarda, è proprio quello che volevo fare in questo lunedì primo di giugno.
1: Vedi, molti che lavorano ancora. Ho già fatto non il ponte oggi, ha fatto il ponte di Brenta.
0: Ah, il ponte di Brenta, qui vicino, tra l'altro. Va bene, amici, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Ovviamente noi siamo sempre curiosi di sapere che cosa stanno combinando i nostri amici, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. 333-2688-688 e facciamo una pausa.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company.

0: Pischelli. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, abbiamo così aperto oggi la puntata chiedendovi che state combinando, dove siete, che cosa state facendo. Allora salutiamo subito Pasquale di Torre Palazzo, siamo in provincia di Benevento, grandissimo, che è col trattore che sta facendo lavori sui campi, quindi
1: tanti
0: bravo,
1: col trattore
0: grande
1: oggi,
0: Pasquale
1: comunque,
0: bravo, tra l'altro
1: grande Pasquale, si sentiva il rumore,
0: si del... sentiva, cioè come i video hanno anche un audio ogni tanto, tra l'altro c'è,
2: il volume è abbassato a zero, però
0: c'è un meteo incredibile a Pasqua, a Torre
1: sì,
0: Palazzo,
1: e poi... non è lo stesso meteo che purtroppo vediamo inviato da Fabio, okay, che è a un semaforo,
0: okay,
1: è rosso e tergicristalli attivi, piove
0: vabbè, finché pioggia va bene. Poi salutiamo anche Redi dalle 5 del mattino col trattore, e anche Monia,
1: tanti
0: che in questo caso
1: oggi
0: sta facendo delle pulizie, va bene amici, dai, non vi preoccupate, ovunque voi siate noi vi facciamo compagnia, o in qualche modo ci proviamo,
1: dai,
0: ecco,
1: all'incirca, e ci proviamo anche con il nostro Millennium Mix, il primo della settimana, mixato da DJ Nick, selezionato da Mauro Tonello. Iniziamo con l'Icona Pop, la loro I Love It.

0: Danza Kuduro, quando di solito passiamo questa vuol dire che l'estate sta arrivando, vero?
1: Sì, sì, decisamente, sta arrivando decisamente. Allora, Loris scrive, ciao, allora io conosco due rimedi. Quello del nonno al mattino, quando ti alzi, praticamente bevi un bicchierino della bevanda che è stata l'ultima della sera prima e ritorni semilucido.
0: Ma siete fuori?
1: Cioè, non lo so, amico mio, voglio vedere

0: po' di prove scientifiche con questa qui. Il secondo rimedio si chiama invece caffè della salute. Ah, vedi? Ovvero un caffè ristrettissimo su una tazza da cappuccino, riempita all'orlo di vecchia romanza.
1: Cioè,
0: ma che cavolo sta dicendo? Allora, si beve un sorso e subito dopo un bicchiere d'acqua naturale o frizzante a seconda del proprio gusto. Ciao raga da Loris. E
1: guarda, non voglio provare.
0: Ti posso dire, mi sembra molto sicuro di se stesso. Cioè, bisognerebbe soltanto provare a fini scientifici, per scopo scientifico, per capire se funziona.
1: C'è chi prende delle pasticche anche, tipo Christian. Oh, ciao.
0: Delle pastiglie, non delle pasticche.
1: Pasticche, pastiglie, va bene, uguale.
0: No, non va bene.
1: Io
0: uguale.
1: Ho sempre una pastiglia per il mal di testa nel portafoglio. Prima di rientrare a casa si prende la pastiglia anche senza avere il mal di testa.
0: Ok.
1: Perché tanto al 90% ce l'avrai al mattino, prevenire, ok? Ecco. Quindi ti prendi avanti, l'acqua si deve bere al mattino perché se la bevi prima di dormire non viene assimilata dal fisico e finisce che la fai nel letto.
0: Perfetto, 3332688688, avete ancora un po' di tempo, come cercate di ristabilire la sanità psicologica e fisica del vostro corpo? Quindi
1: post bevuta.
0: Post bevuta, post sbornia.

0: T-Ranks si chiama I See You. C'è Nicola che dice: io ribevo di nuovo.
1: Grande Nicola, bravo, vorrei avere la tua forza soprattutto, sì, per fare una roba del genere. Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco con i Pischelli.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it.
8: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da €250 al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: Anna Spyro, si chiama Material Lover qui su Radio Company. 15:45, ultimi trucchetti per recuperare dopo una bevuta.
1: Company, volevo dirti che sì, come dicono i francesi, o meglio,
2: i francesi,
1: mi diceva il mio professore di emergenza.
2: Professore di emergenza.
1: A Losanna.
2: Sì.
1: Il segreto post sbornia sono le 5P.
2: Le 5P.
1: Papera.
2: Papera.
1: Plasil.
2: Plasil.
1: Prednison.
2: Sì.
1: Pantoprazol. E l'ultima, non me la dico.
2: Vabbè, è l'ultima P perché
0: puta. Costa.
2: Non credo.
0: Non credo, non è francese.
2: Cioè, non lo so.
0: No, Plasil è per non vomitare di solito.
2: Il pantoprazolo è per l'acidità di stomaco.
0: Esatto.
2: Le altre due do ancora da capire. L'ultima non ce la vuole dire lei.
0: L'ultima è un casino.
2: Però scusami, adesso siamo curiosi, vogliamo saperla.
0: Aspetta, cioè, parole in francese.
2: Si iniziano con la P.
0: Volgari,
2: sì,
0: con la P.
2: Figurati, dai. Pantoprazolo è la prima, intanto.
0: Vabbè, non è volgare.
2: No.
0: Aspetta. Pute.
2: Quindi sì, ma non avrebbe senso.
0: Prostituta, oppure.
2: Non avrebbe senso il rimedio per la sbornia. Cioè,
0: Puffassier.
2: E cos'è? Lo puoi dire?
0: È la stessa roba di puta.
2: Ah,
0: solo un
2: ho
0: po'
2: capito.
0: Più
2: va bene, amici. Grazie per i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo, però.

0: ottimo lavoro di Elisa, si chiama Amore su Radio Company. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi.
1: Thank you very much.
0: E ci risentiamo tra poco con i saluti finali.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company.
1: Pochi secondi alle 16 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fregazzera! Maledetta!
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sincere!
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti

0: Attitudini, Mace Salmo e Colapesce, il primo disco di oggi di Brutti ma Simpatici che ricomincia.
1: Esatto, siamo pieni di cattive abitudini noi, cioè, no, dai, su.
0: Beh, è vero, sì.
1: Sì, ne abbiamo tante di cattive abitudini. Intanto buon pomeriggio.
0: Salve.
1: Pucci Pucci. Ciao.
0: Mettiamo la sigla?
1: Mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: Quando hai detto noi siamo pieni di cattive abitudini,
1: sì.
0: Sai che hai presente il film di Terminator, no? Quando c'era Terminator che vedeva qualcuno analizzare veniva fuori la lista. La stessa cosa per Robocop.
1: Non sapevi di che cosa siamo pieni?
0: Tu hai detto no, siamo pieni di cattive abitudini. Io ti ho guardato, proprio ti ho inquadrato e il mio computer interno ha cominciato a fare la lista di tutte le tue cattive abitudini.
1: Abbiamo un sacco, quella più leggera credo che sia quella di andare a letto troppo tardi, ad esempio. Questa è la cattiva abitudine. La seconda è l'alimentazione, sicuro.
0: Sì, ma in realtà.
1: Poi la terza è l'assenza di sport. Nel mio caso.
0: Ma in realtà pensavo a cattive abitudini che tu hai qua, non nella tua. Cioè, non posso permettermi di giudicare la tua vita in generale, capito?
1: La miseria,
0: quindi dico qua, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è il cavallo basso dei pantaloni.
1: Sì, vabbè.
0: Tutti i giri ticchini.
1: Ma quella non è la cattiva
0: abitudine. E c'è sempre un portabici lì da qualche parte.
1: È una caratteristica quella.
0: Io la metterei nella categoria cattiva abitudine.
1: Lo sai che un buon idraulico, un buon elettricista si misura anche da questa cosa. Se non c'è la sfesa della chiappa fuori, cioè non è skillato, come dicono quelli
0: quindi
1: studiati.
0: Hai un secondo lavoro e anche un terzo garantito, molto bene.
1: Esatto.
0: Potremmo anche chiedere delle cattive abitudini oggi ai nostri ascoltatori, così ci togliamo dalle balle già la domanda delle 4:40 e l'abbiamo già decisa adesso.
1: Ma se la metti così,
0: non
1: dai,
0: è detto, scusa. Vabbè, in ogni caso ci penseremo. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche ad Andrea Rossini. Alla parte tecnica ben arrivato e anche a voi ben arrivati, che sia ponte oppure no per voi, non importa. Cioè,
0: nel nostro caso no, saremo qui
1: zero,
0: anche domani in diretta perché diremo anche l'ora domani.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che roba.
0: Tipo adesso 16:05 20 secondi.
1: Ma quello è sbagliato.
0: Vabbè, ma l'importante è provarci.
1: Vabbè, dai, cominciamo, forza! Radio

0: Lady Gaga insieme a Deci con Runway qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Tu sai che a quest'ora io inizio, o meglio, parto già almeno una quarantina di minuti prima a dare un'occhiata a quello che c'è in giro, no, cioè, sì, cose di informazione, siti e così
0: chiaro,
1: via.
0: Chiaro, qualcosa da raccontare a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, però
0: no?
1: Poi continuo finché siamo in diretta, perché insomma sono tanti i siti importanti, le cose da consultare, da guardare. Sì. E c'è un articolo che non riguarda necessariamente un fatto di cronaca o una curiosità.
0: Per fortuna, perché cronaca, insomma, ultimamente.
1: Sì,
0: anche
1: è vero,
0: no.
1: È vero, non so se insomma questa cosa possa far piacere o meno. Mm. Però a me fa scattare dei ricordi positivi che poi di lunedì insomma fanno sempre bene. Cioè dice così questo articolo: il pranzo della domenica perduto, ricordi di piatti che non mangeremo più ma che non dimenticheremo mai.
0: Ecco, alle 4:40 potremmo chiedere ai nostri ascoltatori qual è il piatto che mangiavano perché io lo voglio dimenticare, perché io lo voglio proprio dimenticare.
1: Che cosa vuoi dimenticare?
0: Allora, la domenica a pranzo a casa mia tutto l'anno, quindi anche ad agosto con 37 gradi alle 2 di notte, hai capito? C'era il brodo di carne,
1: buono,
0: capito? La minestrina.
1: Ma sì,
0: la minestrina bollente a mezzogiorno della domenica d'agosto.
1: Anche se ti dico la verità, questi sono più i pranzi che ci fanno ricordare un po' quelli preparati dai nonni e dalle nonne, capito?
0: Sì.
1: Cioè, questi sono i pranzi della domenica.
0: I miei genitori non hanno 50 anni, capito? Quindi li potremmo classificare come nonni, anche se non lo sono, effettivamente. Però
1: perché non lo sono?
0: Non lo sono. Puccio, dove che vado? Ma tra un po' sono nonno io.
1: Va bene, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Alex Warren, Fever Dream qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, sai che il marketing c'ha le sue regole, no? Cioè il marketing, quella cosa lì, pubblicità, robe di questo tipo. Tu lo conosci bene, sei voce degli spot pubblicitari.
0: Sì, insomma, ha a che fare con il nostro lavoro, nel senso mandiamo la pubblicità, è marketing.
1: Esattamente. Allora, il fatto di nominare una linea di autobus, okay, che porta da Cracovia ad una località balneare, sempre della Polonia, che si chiama Hell, okay,
0: con una L sola.
1: Con una L sola, sì, però certo. Dare un numero a questa linea che è pari a 666, ok, è una questione puramente di marketing, perché
0: è una trovata pubblicitaria buona.
1: Esattamente, buona. Perché a un certo punto tu hai questa linea di autobus che si chiama 666 e che ti porta a Hell, cioè Highway to Hell.
0: Highway to Hell, okay, certo, cioè, la famosa canzone degli AC/DC.
1: Esattamente, quella è la compagnia di bus, è Flixbus,
0: Flixbus,
1: che aveva questo numero, diciamo 666, apposta per andare in questa spiaggia, in questa zona di mare polacca. Il problema è che, sai, questo richiamo al 666, capisci bene che qualcuno magari non è molto contento, ok? Ci sono state delle associazioni religiose in Polonia che avevano in qualche modo protestato per questa cosa. Tanto è vero che avevano cambiato il numero, era diventata la linea 669.
0: Ah, ok, okay?
1: Giusto per non per far contenti un po' tutti.
0: Però
1: ora però diciamo
0: non è lo stesso.
1: No, non è lo stesso. Ora le polemiche sono calate, quindi quella per Flixbus sarà di nuovo diciamo la linea 666 che porta a Hell.
0: Comunque
1: non l'Highway to Hell.
0: Non è la prima volta che Flixbus ha di questi problemi, ne ha avuto uno anche in Italia.
1: Cioè?
0: Perché c'aveva la linea che portava a Ficarolo, che era la numero 69. L'hanno dovuta cambiare.

0: What do you mean Justin Bieber qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, l'Iran ha interrotto i colloqui immediati con gli USA a causa degli attacchi israeliani in Libano. Teheran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. L'azione israeliana era scattata a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro Tel Aviv. L'Iran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Nel frattempo il petrolio accelera e sale del 5,3% con il riaccendersi delle tensioni tra USA e Iran. A voi la linea.
1: Arrivano Fred De Palma, Anita e Demi Schilla.

0: Mind qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso ci fermiamo.
1: Sì, però torniamo tra poco, ovviamente, con l'inizio della mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui abbiamo già le due domande. Dobbiamo solo decidere quale. Che bello oggi.
2: Però così. Non abbiamo neanche oggi le idee chiare.
1: No, cioè, beh, come sempre.
2: Come sempre.
1: Come sempre.
2: Certo.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla.

0: con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Bene, abbiamo aperto la puntata di oggi con questa cosa qui, il pranzo della domenica perduto. Ricordi di piatti che non mangeremo più, ma non dimenticheremo mai. È un momento Amarcord, è legato al cibo, quindi secondo me è la cosa più bella che possa esistere. Cioè, sì, legato al cibo, Amarcord, quindi ci
0: sono d'accordo.
1: Stiamo,
0: poi di lunedì così vi alleggeriamo anche l'inizio di settimana. Vabbè, che domani è festa un'altra volta.
1: Sì,
0: così
1: è vero, va bene. Allora, sentite un piatto che vi ricorda il pranzo della domenica, che fosse stato solo con i vostri genitori, nonni, eccetera. Però c'è stato un periodo in cui il pranzo della domenica era una tradizione in Italia.
0: Assolutamente, sacro.
1: Sì, sacro, direi di sì. Era magari non tutte le domeniche, magari non così spesso, però quando, diciamo, i parenti si riunivano da qualche parte, sì, ok, quello era il cosiddetto pranzo della domenica.
0: E tu hai un cibo che te lo ricorda?
1: Assolutamente sì. Mia nonna.
0: Il sushi. Tua nonna faceva il sushi.
1: No. Domenica, pranzo a casa di mia nonna materna, le lasagne.
0: Ah, sì, le lasagne.
1: Le lasagne oppure gli gnocchi. Quello era proprio un grande classico. Okay.
0: Vabbè, io l'ho già detto. Minestrine in brodo e carne lessa.
1: Beh,
0: veramente.
1: Vabbè.
0: Eravamo poveri, cioè lo siamo ancora, però eravamo poveri.
1: Vabbè,
0: insomma, famiglia povera.
1: Guarda, diciamo, che in realtà il brodo, quello fatto bene, con la carne fatta bene. Cioè, è tanta roba.
0: Il lesso, sì.
1: È tanta roba.
0: Adesso, cioè, se mi nomini la carne lessa, ho un mancamento.
1: Hai mancamento?
0: Sì, sì, ho un mancamento. Basta.
1: Vabbè, Andrea Rossini, tu invece ce l'hai un piatto della domenica?
2: Anch'io ho gli gnocchi.
1: Era un grande classico, diciamo, delle nonne, mettiamola così.
0: Sì.
1: Va bene, 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali, un piatto che vi ricorda in assoluto il pranzo della domenica. Quale?

0: Tame Impala, Jenny Boys Noise, la versione disco di Dracula qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è il piatto, la pietanza che vi ricorda il pranzo della domenica.
1: Che peccato,
0: quindi quello che si faceva
1: oggi
0: praticamente da, con i genitori,
1: sì,
0: o dai nonni,
1: paetti,
0: insomma,
1: sì.
0: C'era sempre una location e una compagnia ben definita ogni domenica.
1: Sì, io me lo immagino, tua nonna che ti chiama oggi per la location,
0: la location
1: scelto casa nostra. Dai. Allora, il bollito e il vitello tonnato.
0: Bollito e vitello tonnato,
1: ok,
0: sì.
1: Cosa della domenica. I tortellini fatti in casa da mia mamma, in brodo con il sugo di carne.
0: Ok, beh, il secondo, dico io, il brodo proprio, cioè basta, cioè il brodo. Se mi fai vedere,
1: sai che mi dispiace.
0: Perché?
1: Perché
0: volevi farmi il brodo? Volevi invitarmi a casa tua a bere il brodo?
1: No.
0: Ah, ok.
1: No, avrei delle scuse.
0: Tipo,
1: migliori.
0: Sai, quando sono raffreddato qua in radio, beviti un brodino.
1: No.
0: Devo correre in bagno.
1: Ok, risi e bisi.
0: Ah, un grande classico.
1: Risi e bisi. Molto buono. È un piatto semplicissimo, effettivamente, però è uno dei più buoni. Poi, se il riso è mantecato bene, cioè,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Allora, tagliatelle con i fegatini o i pomodori dell'orto.
0: Fegatini.
1: Greta di Verona.
0: Greta. I fegatini sono proprio...
1: No. Sì, non fa per me, però il pomodoro.
0: No, nemmeno io.
1: Sì. Allora, peli al pomodoro con la conserva fatta in casa o le cotolette alla milanese?
0: Scusa, hai detto? Il primo che hai detto?
1: Penne al pomodoro con la conserva fatta...
0: Ho sentito una N in meno, ho detto cosa sta dicendo questo
1: zio.
0: Penne, okay. Non
1: oddio,
0: penne al pomodoro. No, ho avuto un attimo così.
1: Ma che brutta cosa.
0: Lo so, di sbandamento.
1: Mamma mia, dai. Con la conserva fatta in casa o le cotolette alla milanese?
0: Cotolette alla milanese, buone anche quelle.
1: La soppressa con il formaggio, mio nonno appena arrivavamo era la prima cosa che ci offriva e quella non mancava mai, Sara. Perché poi sai come sono fatti i nonni, no? Che cioè, vedono che ti piace una cosa e ce l'hanno sempre.
0: Sì, e poi ti vedono sempre magro. È bello andare dai nonni, vedi come sei consunto.
1: Sì. Ciao, la domenica qualcuno in famiglia faceva il dolce e quindi per me quello era il simbolo della domenica, del pranzo della domenica. Capito?
0: Bello,
1: sentiamo.
0: Bello
2: il
0: dolcetto.
2: Il brodo. Io tuttora non faccio mai il brodo di domenica e non lo faccio con la gallina perché? Fin da quando non mi sono sposata, ogni domenica brodo.
0: Hai visto? È nella mia stessa situazione, ma la capisco benissimo.
1: Va bene, allora Enrico di Verona dice tortellini in brodo, carne e peara, fenomenale.
0: La peara, classico veronese.
1: Allora, gnocchi al ragù, tutto fatto in casa e le svizzere, cioè gli hamburger.
0: Hamburger.
1: Perché in Italia le chiamano svizzere?
0: Non lo so, io le ho sempre chiamate svizzere anch'io. Adesso indago, poi te lo so.
1: Indaghiamo, perché è una cosa importante questa. Allora, 333-2688-688, un piatto che per voi rappresenta il pranzo della domenica.
3: Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Qui piangono tutti, Giulia e 13 Pietro, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo la segnalazione di un'auto in fiamme, nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. A tra poco.
3: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Rotti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Just Might, Bruno Mars qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto qual è il piatto che vi ricorda i famosissimi pranzi della domenica, quindi quelli in famiglia fondamentalmente.
1: Esatto, allora Oscar scrive: coniglio disossato alla griglia per me.
0: Disossato alla griglia.
1: Alla griglia.
0: Okay. Ok. Beh, mia mamma sai che è brava a fare il coniglio, però quello in pentola, diciamo.
1: Quello in pentola,
0: ecco.
1: Diciamo. Okay.
0: Sempre che sia coniglio.
1: Quello, cioè, quello che non usa la lettiera, diciamo.
0: Sì, ecco, non sono sicuro, che sai, i miei sono di Vicenza. Quindi.
1: Basta. Allora, ciao belli, per me non è domenica se non c'è il risotto col ciccio, cioè carne.
0: Ah,
1: dice.
0: Ok.
1: E il bollito con la pera. Bella pepata.
0: Ok,
1: bella
0: mi puzza di veronese anche, sì, perché ha scritto,
1: sì,
0: pera.
1: Sì, sì. Sentiamo.
2: La gallina lessa. Buonissima.
1: La gallina lessa. Per te non va bene questa cosa.
0: Sai che mio papà,
1: detto per Ferrari non va bene.
0: Sai che mio papà che lessava tutto, cioè, sì, faceva anche il brodo con la lingua. E a un certo punto metteva dentro il forchettone e tirava fuori questa lingua. Capito? Cioè, che neanche nei film di Rocco Siffredi.
1: E di la verità, tutti emozionavi.
0: Cioè, neanche il cantante dei Kiss ce l'aveva così lunga. Ah, sì. Cioè, sì. E poi la tagliava e tu mangiavi. Non era neanche male.
1: Sai che
0: vederla. Vedere sta lingua uscire proprio dalla pelle.
1: Sì, a me parlare di queste cose qua non lo so, non sono stato mai un grande amante della carne,
0: Ok.
1: Dico la verità, però vabbè, sentiamo.
3: Mia nonna faceva la pita in teccia con riso e cucinava anche la testa, della quale poi con una forbice apriva la scatola cranica, tirava fuori il cervello e lo dava da mangiare da bambino, perché ovviamente l'intento era quello di farmi diventare intelligente. Purtroppo, o per fortuna, non è più qui, perché non ha soffitto effetto questa, okay, cosa di mangiare nel cervello.
0: Però onestamente, okay, non abbiamo capito di che animale si tratti. Fai risentire l'inizio, perché l'abbiamo ascoltato un sacco di volte.
3: Mia nonna faceva la pita in teccia.
1: La pita. Penso che sia il tacchino.
0: La tacchina. La teccia ovviamente, cioè,
1: la pentola.
0: Sì, okay. La tacchina, va
1: mamma
0: bene.
1: Mia, che brividi, va bene, dai. Ok. Grazie per i vostri messaggi. 17:03, che brividoni.
4: Radio Company Time.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Ciao, ci.
5: Vabbè, se non si era capito, snack.
6: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
6: dalle 11 alle 13
5: su Radio Company.
7: Radio Company Snack. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Emma Ercomi, Vacci Piano qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici.
1: E adesso proposte strane che arrivano dal mondo, in questo caso dall'Italia. Dall'Italia. Okay. Allora, San Giorgio su Legnano, che è un comune che conta 6.868 abitanti e conta anche un numero, a quanto pare, dichiarato dal sindaco, pari a 850 cani.
0: Perché ha censito i cani?
1: Allora, perché dietro alla parola provocazione, perché poi sai che quando si dicono cose, la mia era solo una provocazione,
0: chiaro,
1: no? Vabbè,
0: però intanto uno ci prova.
1: Uno ci prova, esatto. Premetto il fatto che questa cosa che sto per dirvi l'ha anche pubblicata sulla sua pagina Facebook, il sindaco, ok? E ha ricevuto zero riscontri, cioè proprio zero, zero, niente, proprio ancora.
0: Hanno preferito ignorarlo.
1: Sì, esatto, anche perché sono cose che ormai secondo me non attaccano neppure più, cioè la gente non dà retta a queste cose, anche perché non sarebbero, credo, applicabili, tantomeno non si saprebbe poi che cosa succederebbe. Allora, propone questa cosa qui: 20 euro all'anno per ogni animale domestico posseduto ai cittadini, ovviamente, del suo comune. Per quale motivo? Perché dice questi 20 euro andrebbero in favore delle famiglie che invece hanno figli, perché tutto parte dal fatto che in quel comune dicono le persone preferiscono non far figli e avere in casa invece un animale. Ok, è una polemica vecchissima, una cosa che ormai
0: è vecchissima, in realtà non è, cioè nel senso si trascina dalla notte dei tempi.
1: Esattamente,
0: però è ancora cosa... cioè se ne parla ancora.
1: Sì, però è una cosa che obiettivamente non ha senso, perché primo dipende da ogni nucleo familiare fare delle scelte, e sono delle scelte importanti. Secondo, una
0: sono
1: cosa
0: inopinabili, sono scelte inopinabili.
1: Assolutamente. Poi in secondo caso una non esclude l'altra, cioè non è che una famiglia perché ha prole ha un cane e viceversa, cioè uno può avere entrambe. Io ho due figlie, ho anche il cane, quindi
0: anche il cane.
1: Che significa? Non è che scelgo una cosa piuttosto che un'altra. Comunque non è un affare che normalmente dovrebbe riguardare un sindaco. E poi aggiungiamo anche un altro dettaglio, perché è facile raccogliere dei soldi, no? 20 euro per ogni cane, eccetera, per ogni famiglia, così via. Però poi alla fine chi decide come vengono distribuiti questi soldi, come vengono impiegati, come, cioè, no, capisci? Quindi credo che sia una proposta che non ha né capo né coda.
0: No, credo che sia così, semplicemente una provocazione.
1: Sì, stupidamente provocatoria e basta.
0: Alla fine sono contenti i cani.
1: Sì,
0: sono lì tranquilli.
1: Sono lì tranquilli, mangiano, bevono, fanno i loro bisogni,
0: esatto.
1: Sono a posto e se ne fregano.
0: Beati loro.
1: Beati loro. Radio Company.

0: Chris, noi do il disco di Teddy Swims e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia, esclusi dalla parata e dai servizi operativi. Questo è il destino dei quattro vigili urbani che durante le prove generali a Roma per le celebrazioni della festa della Repubblica nella notte tra venerdì e sabato hanno fatto esplodere dei petardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della polizia locale di Roma. Tre militari e un agente sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. A voi.
2: Intervistato da Vanity Fair, Stash ha raccontato gli inizi. Dopo il primo disco, Nessuno ci nota, così decidiamo di trasferirci a Londra per cercare fortuna lì. E pochi giorni prima di partire ci chiama Francesco Sarcina delle Vibrazioni. Era fine 2014, doveva dirci qualcosa di importante. Era professore ad Amici, ci voleva lì, proprio dove tutto è cominciato. Sentiamo i Colors, Rolling Stones. Radio.

0: Stones, The Colors. Tra poco invece ritorniamo con Cervelli in Fuga, dove proveremo anche questa sera a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolio.
1: Tra l'altro si riparte da capo con 5 categorie nuove di pacca.
0: Esatto, a tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
3: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano Arganci, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava facendo un Erasmus di 6 mesi, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati in Portogallo. Tennis: il lunedì da Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori

0: MyAward la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyAward.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: California Girls, il disco di Katy Perry insieme a Snoop Dogg, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Ce li abbiamo, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da regalarvi anche questa sera. Grazie San Marco Petroli.
2: Grazie a San Marco Petroli anche perché ci dà la F101, la benzina speciale di SMP, che ha più di 100 ottani e fa sì che il motore risponda meglio, che la guida cambi, che il piacere ovviamente alla guida aumenti.
0: Fa sì che il motore ogni tanto ti ascolti.
2: Esatto, trovate tutto su smpdistribuzione.it.
0: Bene, vediamo le categorie di questa settimana. Allora abbiamo Annalisa, la cantante. Quindi Annalisa. Va bene, poi geografia inglese, distillati, e qui secondo me poi geometria e cucina spagnola.
2: Bene,
0: una categoria che ti piace molto, devo dire.
2: Cucina spagnola. Sì, assolutamente.
0: Va bene, allora sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Sapete già come funziona, ci sarà una categoria più votata del giorno, chiameremo uno di voi che l'ha scelta, ce l'ha scritta via WhatsApp, e faremo una domanda relativa proprio a questa categoria, dandovi anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri.
2: Sì.
0: E allora 3332688688, le categorie sono Annalisa, geografia inglese, distillati, geometria e cucina spagnola.

0: Swift con Opalite. Alla la categoria di oggi è cucina spagnola.
1: Cucina spagnola.
0: Non l'avrei mai detto, però è andata così. E tra gli ascoltatori, in questo caso ascoltatrici che l'hanno scelta, c'è Martina dalla provincia di Belluno che è al telefono con noi. Ciao Martina, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Come stai?
2: Bene, grazie, voi?
1: Bene. Molto bene,
0: stai,
1: molto bene.
0: Cioè, sei in ferie, cioè sei in pausa?
1: Fai ponte?
0: O lavori?
2: Sì, sì, sto facendo ponte.
0: Ponte, ponte.
1: Molto bene.
0: Ponte.
1: Che tempo fa lì a Feltre?
2: Ma oggi freschetto, insomma, minaccia temporale, ma non ha ancora piovuto.
1: Ah, bene, speriamo non piova. Ovviamente che di questi tempi non sai mai se pioggia o qualcosa di disastroso.
0: Martina, ci sono per caso cantieri vicino a casa tua? Ci sono dei cantieri? Stanno costruendo qualcosa? Se no ti mandiamo Ferrari.
1: Sì, così vengo a vederli. Vabbè, devi fare la battuta. Abbiamo parlato del tempo, è abbastanza d'attualità.
0: Sì, sì.
1: Va bene, Martina, allora tu hai scelto la categoria cucina spagnola, riepilogone, sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, A, B e C. Poi dico via con il tempo, da lì hai 10 secondi per dare la tua risposta, mi raccomando, non farli scadere. Martina, sei pronta?
2: Sì.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria cucina spagnola. Allora Martina, la domanda è questa: come si chiama la zuppa fredda a base di pomodoro, cetrioli, peperoni e aglio originaria dell'Andalusia? A, tapa. B, gazpacho. C, salmorejo. Via con il tempo.
2: La B.
1: Esatto.
0: Sì, il gazpacho.
1: È il gazpacho.
0: Esatto. Cos'è l'ultimo? Cos'è che hai detto? La salmonella?
1: No, il salmorejo.
0: Cos'è?
1: Salmorejo? Aspetta che non me lo ricordo più.
0: Allora,
1: il salmorejo è originario di Cordova,
0: sì?
1: È simile al gazpacho, e ha una consistenza più densa e cremosa grazie alla maggiore quantità di pane, però ci mettono anche l'uovo sodo e le scaglie di jamón, che tu mi insegni a essere...
0: È il formaggio.
1: È il prosciutto.
0: No, il prosciutto.
1: Vabbè, spagnolo 5 più. Spagnolo 5 più.
0: 4 vero, direi.
1: Comunque, brava Martina.
0: Brava Martina, dai, complimenti. 50 euro di buoni carburante. È un buono da 50 che ti arriva a casa molto presto. Come diciamo sempre, puoi utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Martina.
1: Ciao.
2: Perfetto, grazie mille.
0: A te, ciao.
3: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Hippie, Yayo, il disco di J-Ax, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Dopo il caldo estivo dei giorni scorsi cambia la situazione meteo. Sono in arrivo al nord perturbazioni che porteranno temporali e un calo delle temperature soprattutto nelle regioni centro-settentrionali anche di 5-7 gradi rispetto agli ultimi giorni, con valori in linea con le medie tipiche del periodo. Per domani si prevedono piogge battenti e temporali violenti in tutto il nord, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e su Liguria, Toscana e zone interne del centro. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buona serata.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Topic Becky G qui a Radio Company, l'ultimo di oggi di Brutti ma Simpatici.
1: Esattamente, amici, domani sarà un'altra giornata, insomma, di Brutti ma Simpatici.
0: Sì, siamo live,
1: siamo live in esattamente dalle 16 alle 18 come sempre. Intanto grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E grazie a Jimbo e ad Andrea Rossini. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao. Spot.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Speriamo naturalmente lo sentiate anche voi in questo primo Gnugno 2026. Siamo arrivati. E che suspense in sottofondo, non me l'aspettavo. Salve da Stefano Conte, salve non da Gianluca Pachon, che è in vacanza praticamente, in ferie, ma abbiamo lui, il Ciringhito, pronto per accompagnarmi in questa avventura, e quindi sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Dico avventura perché quando uno esce la mattina, cioè ormai va via tranquillo, no? Dice, ma sì, non sai mai quello che può succedere. È veramente, cioè io non so come sia la situazione dalle vostre parti, assolutamente live noi come al solito 18 e 9 minuti in questo momento, però siamo un po' preoccupati per quanto può accadere in generale dal punto di vista meteorologico. Noi abbracciamo tutti quelli che ogni volta che c'è uno sguardo al cielo, cioè tu sai come parti la mattina, non sai mai come ritorni la sera, perché potrebbe capitare di tutto di più. Anche qui sono cadute due goccette, proprio poche, adesso vediamo. Intanto abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, non parleremo di meteo, non parleremo di tempo, parleremo credo di matrimoni, perché in questo periodo ci sta, perché è una di quelle cose che ritorna moltissimo, e ce n'è uno che ci ha fatto molto ma molto sorridere. Abbiamo Offenbach e Star Sailor, Fall to the Floor.
1: Radio

hanno chiacchierato un sacco oggi, ragazzi. Guarda, non lancio neanche adesso l'argomento del giorno. Cioè, i nostri amici tutti in lista, quelli che ci aspettano. Lo lanciamo fra un attimo, perché voglio già ascoltare un altro pezzo e poi fra pochissimo lanceremo il nostro argomento di oggi. Intanto Bellini e Menidonca con Dorio e Magarena. Era da una vita che non sentivo.

0: esmaga a lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
1: Amaga a lenha, the Bellini, Mendonca do Rio. Eccola qua, è arrivata. L'abbiamo ballata, tutti in lista. È incominciato con tanta musica, con tanti successi. Fra un attimo, come al solito, vi chiamiamo in causa. Argomento che sta per arrivare, ma lo scopriamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

Li abbiamo ritrovati in questo pomeriggio, in questo primo di giugno 2026, 18:21, assolutamente live, tutti in lista, l'appuntamento dove i protagonisti non siamo noi, e per noi intendo dire non Stefano Conte, non il Ciringhito, ma semplicemente voi con le vostre opinioni. E oggi lanciamo questa storia che arriva dalla Toscana e che sembra scritta praticamente da uno sceneggiatore comico. Peccato che sia tutto vero. Una coppia australiana decide di sposarsi in Italia, per la precisione a Pienza, provincia di Siena, per chi non lo sapesse, campagna bellissima, il paesaggio da cartolina, il sogno, visto che poi hanno girato anche il Gladiatore, per chi si ricorda il film. Pagano 25.000 euro, una società di wedding planner di Grosseto, e comincia il disastro. Il libretto della cerimonia aveva i nomi degli sposi sbagliati, la macchina degli sposi non partiva, l'hanno messa in moto a spinta. Per tutto l'aperitivo il catering era sparito nel nulla, non c'erano bicchieri, lo sposo ha bevuto l'acqua direttamente dalla bottiglia, la torta era così piccola che metà degli invitati non l'hanno nemmeno assaggiata, i biscotti australiani che gli sposi avevano portato dall'altra parte del mondo non sono mai stati serviti, e il momento del ballo non fotografato. Il colpo finale, se volete ancora ridere su questo matrimonio dove non è andata dritta una signora incinta, amica degli sposi, cade in piscina per una buca non segnalata. Che cosa è successo? Finisce al pronto soccorso, gli sposi passano un'ora del loro matrimonio in ospedale. Il tribunale di Grosseto ha condannato il wedding planner a risarcire 19.000 euro sui 25, e noi vi chiediamo praticamente, perché cioè da questa notizia partiamo, al vostro matrimonio è andato tutto liscio? È andato tutto dritto, cioè è andato tutto dritto, o c'è qualcosa che è andato storto? E soprattutto, se diciamo è partito sfortunato il matrimonio con un qualcosa che non è andato bene, poi è andato bene il matrimonio di per sé, cioè ha continuato, ha perdurato il matrimonio oppure si è interrotto? Non è indispensabile che sia solamente il vostro, potrebbe essere anche un matrimonio a cui avete partecipato. Quindi matrimonio a cui avete partecipato, matrimonio a cui siete stati, matrimonio a cui il vostro matrimonio è andato tutto liscio oppure c'è qualcosa che è andato storto? E se è andato storto, poi il matrimonio, cioè la coppia, è durata nel tempo o è esplosa? Abbiamo

matrimoni oggi. Siamo partiti da questo disastroso successo a Pienza, dove sai, sogno australiano, sogno dall'estero, dove tutti quanti sperano di sposarsi con il matrimonio perfetto in Toscana, e poi tutta una serie di sfighe che capitano una dietro l'altra, che fanno sì che questo matrimonio, diciamo, non è iniziato nel migliore dei modi. Ma quello che vi chiediamo a voi: il vostro ha avuto qualche intoppo o è andato tutto quanto liscio? E soprattutto, state ancora insieme o è esploso proprio? Cioè, perché di solito si dice matrimonio sfortunato, matrimonio bagnato, matrimonio fortunato, cioè sai che ci sono i detti. Sentiamo.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Jack Jones su Radio Company. Stavamo parlando prima di estate, che non è ancora estate perché ci sono stati dei giorni roventi qualche giorno fa. Adesso insomma sta tornando un po' temperature primaverili, poi insomma l'estate ci porta a mangiare la frutta per forza, ci porta a scegliere soprattutto la frutta, perché è importante dissetarsi e alimentarsi nel modo giusto quando fa caldo, e la frutta ovviamente è la migliore alleata in questo periodo. Però c'è un però, cioè intanto bisogna saperla scegliere. Stasera parliamo di anguri e meloni, per farla corta, bisogna saperla scegliere. Ma la notizia parte dalle scene che si vedono nei supermercati, nel reparto ortofrutta. La gente che guarda fissa il frutto, come se gli dovessi dichiarare qualcosa, che la portano vicino al naso e ognuno annusa come gli va. Hai capito queste scene strane? C'è gente che gli bussa proprio, cioè gli fa così, gli bussa addosso. Qualcuno addirittura sente, cioè prova a scuotere il frutto e sente che rumore fa. Sono scene imbarazzanti, cioè scene quasi da manicomio. Però insomma ci sono delle regole precise, e la prima cosa da guardare è la famosa macchia di terreno. Stiamo parlando dell'anguria. La macchia del terreno è quella macchia che si forma dove l'anguria, man mano che nasce e cresce, si appoggia, ecco, si appoggia sul terreno. Ed ecco, deve avere un colore che va dal giallo crema fino all'arancione. Non sapevo quello dell'arancione io. Comunque deve essere così, ok? Poi c'è il famosissimo test del suono. Quindi bisogna bussare delicatamente sulla buccia con le nocche o col palmo della mano. Quindi abbassami un attimo, un secondo. Cioè tipo una roba così, capito? Cioè devi un po' fargli capire che tipo di rumore ha, che lì ti fa capire. L'anguria matura produce un suono sordo e profondo, capito? Quindi questa è un'altra tecnica. Poi altro fondamentale è il picciolo. Se è secco, leggermente arricciato, significa che la maturazione è avvenuta naturalmente sulla pianta. Il ricciolo deve essere secco e leggermente arricciato, ok? Quindi è naturale il 100%. Mamma mia. Ciringhito, te mangi l'anguria già tagliata, ma perché tu non hai un'età che vai all'ortofrutta a vedere queste cose.
1: Io la mangio intera l'anguria.
0: Con la buccia?
1: Sì, sì, è tutto buono.
0: Ecco, non immagino quando vai in bagno poi che succede. Allora, facciamo così. Intanto arriva Serena Brancale, poi parleremo anche del melone, a tra poco.

0: Man su Company. Stavamo parlando dell'anguria prima, è arrivato un messaggio da parte di Domenico che lo faremo ascoltare tra un attimo. Cioè, Domenico, però tu ti assumerai la responsabilità di quello che dici, perché io ti giuro, c'è una cosa incredibile. Comunque, prima di Domenico c'è il melone. Stavamo dando delle piccole regole su come scegliere l'anguria e il melone al supermercato, perché non è così una stupidaggine, non è dove coglio vado a casa, perché non sempre tutti sono maturi al punto giusto, sono buoni, hanno avuto una maturazione corretta, insomma ci sono tanti aspetti. Prima abbiamo parlato dell'anguria, il melone deve essere pesante, profumato e cedere leggermente alla pressione, quindi l'olfatto è fondamentale. Avvicinate il naso alla buccia e poi premete leggermente, non col naso, cioè voi avvicinate prima il naso alla buccia, ok? E scusate, proprio sniffatelo, proprio fate questa cosa in modo, dovete sentire il profumo intenso del melone. Poi con un polpastrello dovete schiacciare dalla parte opposta del picciolo e sentire se è morbido, quanto morbido è. Deve avere una certa resistenza, però non deve essere troppo rigido, perché vuol dire che deve ancora maturare. Queste sono le due tre regolette per scegliere il melone. Allora, Ciringhito, tu vieni qua a fare il tecnico raramente. C'è Domenico, che è un habitué, che ha le sue freddure. Però le dice a modo suo. Le dice, sentiamo cosa ci deve dire a proposito delle angurie. Vai.
1: Ciao Igor, volevo approfittare per dare un consiglio. Sì. Se le angurie provengono da un campo di terra confinante con un campo che coltiva la marijuana light,
0: ma non è legale,
1: non le comprate, perché sono strafatte.
0: Basta, finisce qua il programma, ragazzi, ci vediamo domani. Ciao, metti il jingle, il Ciringhito, vado via. Ciao.

0: Gaga, Runway su Company. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dal passato, Level 42 con Running in the Family, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: con Opalite su Radio Company. Abbiamo concluso la puntata di oggi. Prima degli anni 80, Level 42 con Running in the Family. Ciringhito, la parte tecnica di questa sera, grazie. Ti sei divertito?
1: Bene.
0: Buonanotte. Raccomando, adesso dormire perché è tardi per te e quindi papà, devi lavarti i denti e poi domani mattina. Allora, domani invece ci siamo, sì, ovvio, sempre dalle 8 della sera, pronti come sempre per un'altra grande puntata delle cose da pezzi. Grazie per averci seguito. Buonanotte, un abbraccio, vi voglio bene. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
9: Radio Company Time.

0: Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Radio, compagnie, boutique,

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Compa!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Ciao a tutti, buona serata, ben ritrovati su Radio Company da Fabio De Magistris. Primo appuntamento della settimana, lunedì 1 giugno, con Company Yesterday, lo spazio di Radio Company che a quest'ora della sera ci dà la possibilità di riascoltare, di ritrovare praticamente un sacco di canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Gianluca Pacini si occuperà come sempre della regia, sarà lui quindi a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Approfittiamone subito, sentiremo Eminem tra poco, poi Whitney Houston, Michael Jackson e poi Giorgia. Company yesterday. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

inconfondibile sicuramente, la voce di Giorgia. Era Vivi Davvero, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company all'interno del nostro appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa. Tra poco vi farò riascoltare altre canzoni, quindi non perdetele, quelle di Banderas, poi Hathaway, Kylie Minogue e adesso Black Eyed Peas.

0: faccio apposta.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Pronti a continuare il nostro appuntamento? Lo spazio è quello dedicato ai successi di qualche anno fa. Siete su Radio Company. Questo è Company Yesterday. C'è Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris e a noi il compito di portarvi sino alla mezzanotte praticamente. Tra poco con Shakira, Kelis, poi ritroveremo anche Britney Spears, adesso Bruno.

Anche Britney Spears e il suo successo Baby One More Time qui su Radio Company. Una buona serata ancora a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno del nostro appuntamento solo i successi, quindi di qualche anno fa da sentire assieme, quindi non perdeteli uno dietro l'altro senza nessuna interruzione. Sono mixati da Gianluca

0: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday. A chiudere c'era Hot, questa canzone di Inna. Io vi ringrazio per essere stati con me. Da Fabio De Magistris è tutto, un grazie anche a Gianluca Pacini naturalmente, che è stato in regia. Appuntamento domani sera a partire dalle ore 23 qui su Radio Company. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La nostra.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Compagnie.